0: Ci potremmo applicare o non potremmo applicare una guancia a chi ti ha confermato?
1: Ah, vai!